fernuda. L'amore chiuso in cielo ha già perduto. Oh bene mamma, no,